0: chungshi pi rishti che to ra
1: Popi woyo hirka shankam
0: Rikpi woyo zilnyo ye kartam
1: Na chungshi pi yendri che se chok
2: Chokpo chungchung to
1: Na chungshi pi gansi che tatung len zin zin